0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.